baita oratoro loi Gigi-giri-si, tenk seria capi miroloi, arci che te los